0: 3 Mobile.
1: 3 Alpha. 3 Bravo.
0: 3 Bravo.
1: 3 Charlie.
0: 3 Charlie.
1: 3 Delta.
2: 3 Delta.
1: Med 30 Alpha.
0: Alpha.
1: 30 Bravo.
0: Bravo.
1: Engine 4 Mobile. Four Alpha.
0: Four Bravo.
1: Four Charlie.
0: Charlie.
1: Four Delta.
0: Delta.
1: Med 40 Bravo.
0: 40 Bravo.
1: 40 Charlie.
0: 40 Charlie.
1: Engine 5 Alpha.
0: 5 Alpha.
1: 5 Bravo. 5 Charlie.
0: 5 Charlie.
1: Med 50 Alpha.
0: Alpha.
1: 50 Bravo.
0: Bravo.
1: Tower Alpha.
0: Tower Alpha.
1: Tower Bravo.
0: Tower Bravo.
1: And Tower Charlie.
3: Get engine 3 back.
1: At 0814 hours. Happy Father's Day, guys.